A oggi per con me l'ascio in tesaro che avete si calci con via, un programma che scelgo. Oto si va l'ascio con me in tesaro che da andare in pace con da viabro drumo. E to se cal e to se message ci com di abo program ke sherikou o bilkul virsu program ke dayo sandare.